supera le stelle e vola. E non sentiamo rumore. Il campione non ha mai paura di non farcela.